Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destro verso il prossimo creatura esista, prestimo legno, e di un antartio tuo, e il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, manete sempre, amen.